0: for you. Money to kala la la usati o. Ani lagi lui babani. Oke gajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa.
1: Kali Monday, Apolorio Mo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa.

0: Hello? Hello?
1: Kale, kwetu.
0: Yes, sir.
1: Kale, kwetu.
0: Yes, sir.
1: Akwa duwe na shoko.
0: Ami o.
1: Kwa vili joko.
0: Ami.
1: Eka alwa di nke dati akibyele on shobo.
0: Eka abo sori etu.
1: Eki efu memba li di kichi, di truth.
0: Di kile kwe?
1: Di truth, di truth, di truth. Unitoro.
0: Show only if I celebrate Leia bi.
1: Then.
0: Oda, kusuala, eshemo.
1: Another two ball.
0: Eshemo.